essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021. Da allora ad oggi non sono stati inoperosi, in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo, che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïse Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. E ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernicious Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernicious Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernicious nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernicious, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernicious Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernicious Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bald to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

shall shock.

Jawohl, alles klar, der Kommissar. Der Kommissar, komm jetzt mit alles, mit Alex. Die Welt ist hier an Radio.dor.id. Ce la faccio, che ore sono? 10:50, fra 10 minuti sarò lì con voi. Cosa volete di più della vita? Un lucano? Ma guardate che vicano io vi tengo.

0: Music.
1: Ogni mattina con Roberta Valeriani.
0: Ma chi è?
1: E Fausto Ernesto Zanetti.
0: Non lo conosco.
1: Su Radio Punto Stereo.
0: Mai vista.
1: Zanetti.
0: Mai sentita. Mai parlato assieme con Roberto Valeriani. Ma io non lo conosco, Roberto. Chi è? Ma non lo so chi sia e chi non sia. Chi sia e chi non sia. Me l'ha detto anche mia zia, eh? Ma me l'ha detto anche mia zia, che sia o non sia, me l'ha detto anche mia zia e mi ha detto: non lo conosci? E allora non parlarci assieme, non parlare insieme alla gente che è sconosciuta, mi raccomando. La diretta, l'ambasciatore USA in Israele, la sede dei coloni alle case dei palestinesi, è terrorismo. Trump, bella notizia? No, niente da fare. Un tocco sulla pancia e parte la scossa. La teoria del telecomando sveglia Trump. Aiuto, aiuto, mamma mia, ma questo qua è da psicoanalizzare. L'ex cardiologo di Cinney, il presidente non ha una buona cera. Visitato da 22 specialisti, non è normale. Difatti, non è mai stato normale lui, Trump, ma neanche per sogno. Lascia Lewitt, la bionda lì della White House, speaker, la portavoce della Casa Bianca, the speaker of White House, appunto, trascorrerà più tempo con i figli, sì. Joshua Kushner acquista i Lakers per 12,5 miliardi, la famiglia del tycoon mette le mani sulla NBA. Io il mandante della bomba a Ranucci, tutti i dubbi della procura sul movente di La Vitola. Davanti il cavaliere il Bistrol, ascesa e rovina di Valterino, all'ombra dei potenti, La Vitola. All'ombra dei potenti, 18enne morto accoltellato in una rissa tra giovani in piazza a Trani. Ai ai ai ai ai, la prossima eclissi nel 2027, ma non l'ho vista io ieri l'eclissi, non l'ho vista. Sarà l'unico totale in Europa per 25 anni. A Luxor durerà 6 minuti, ma il vero spettacolo sarà a Lampedusa e a Linosa. La corsa a congelare gli ovuli, record in Francia e Spagna, in Italia ancora troppi silenzi. Nessuno che congela i miei ovuli? Ah no, io femminili, quelli femminili. Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, mi manca il papà, non Leo, l'eroe Gino Strada, appunto, che ha fatto strada con lei. Oddio, che battuta. Federer non è più miliardario, crollo in borsa per la sua azienda di scarpe. Aia. Martin Enghi, della piscina non capisco ancora niente, ma ho imparato ad accogliere la sofferenza. Bravo Martin Enghi. Ieri ha vinto la medaglia d'oro, d'argento, di bronzo. Guardiamo un po', Putin, bella notizia, no, minaccia le navi europee, basta sequestri o reagiremo. La guerra spaventa la Svizzera e i tesori dei super ricchi nascosti nei bunker sulle Alpi, aiuto. Boeing condannata a 29 milioni di dollari apparente di una vittima del disastro aereo del 2019. Bene, bene, bene, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il duo Conte e Tajani e la gara a smarcarsi dai rispettivi poli e progetti. L'Etna, Isola Catania, in aeroporto si dorme sui nastri dei bagagli. Ci sono anche i treni. Se funzionassero i treni, come in Giappone, ecco, si potrebbe evitare di usare gli aerei da quelle parti. No, nessuno c'è mai arrivato, no. Nessuno c'è mai arrivato, poverini, non hanno idea.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 13 agosto. In questa giornata avremo il dominio dell'anticiclone africano con tempo stabile e molto caldo. Al mattino il cielo sarà sereno ovunque, nel pomeriggio sono attesi isolati temporali di calore nelle zone alpine occidentali e lungo la dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti locali verso le aree pedemontane. Nello specifico al nord avremo tempo soleggiato al mattino, dal pomeriggio ci sarà lo sviluppo di rovesci o temporali su Alpi e Prealpi occidentali, in locale estensione alle alte pianure. Le temperature massime oscilleranno tra i 34 e i 37 gradi. Al centro peninsulare avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel pomeriggio sono attesi focolai temporaleschi di calore lungo l'Appennino. Le massime resteranno stabili e comprese tra i 35 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole il tempo sarà stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche isolato piovasco pomeridiano che potrà interessare i rilievi appenninici e l'alta Sardegna. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 33 e i 39 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. È il 225esimo giorno dell'anno, 33esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 140 giorni. Si festeggiano i santi Ponziano e Ippolito. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:16 minuti e tramonterà intorno alle 20:13. La luna è crescente. Oggi è la giornata internazionale dei mancini, l'International Left-Handers Day, che è un evento internazionale che ricade annualmente il 13 agosto. È stato istituito ufficialmente dal Club Left-Handers International nel 1992, sebbene la stessa data sia stata una ricorrenza legata al mancinismo sin dal 1973, un anno tra l'altro in cui la cultura popolare non era particolarmente accondiscendente all'idea che quella mancina fosse una lateralizzazione normale quanto quella opposta. L'animo della ricorrenza è quello di diffondere la conoscenza della lateralizzazione meno diffusa tra la popolazione e le sue implicazioni, sia positive che inconvenienti, legate alla vita quotidiana. Alcuni eventi correlati alla giornata diffondono la conoscenza di utensili e strumenti progettati per mancini, con molta attenzione per quelli specificatamente progettati per bambini. La ricorrenza è festeggiata in molti paesi del mondo. Nel solo Regno Unito, per esempio, si sono registrati una ventina di eventi regionali. In alcuni di essi, diversi pub servivano gli avventori come se questi fossero mancini, al contrario di quanto avviene solitamente. In altri stand, i destrimani potevano provare utensili e strumenti progettati per la mano sinistra, capovolgendo così la consuetudine. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle verdure ripiene. Avvenne in questo giorno, il 13 agosto 1814, l'Olanda cedette ufficialmente il capo di Buona Speranza agli inglesi. Il 13 agosto 1889 William Gray brevettò il telefono a gettone. L'idea gli venne un anno prima quando un vicino rifiutò di fargli usare il suo per chiamare il dottore affermando che l'apparecchio installato nella sua abitazione non era per uso pubblico. Il 13 agosto 1942, dopo quella londinese del giorno 9, ci fu l'anteprima anche a New York del film lungometraggio d'animazione Bambi prodotto da Walt Disney. La Disney propose quindi il suo quinto film d'animazione, un'opera destinata a rimanere nella storia del cinema e nel cuore e nella mente di più di una generazione. Era tratto dal romanzo Bambi, la vita di un capriolo, pubblicato nel 1923 dall'austriaco Felix Salten. Il 13 agosto 1961 iniziò la costruzione del muro di Berlino. Dalle prime ore del mattino iniziò la posa di un reticolato di filo spinato, in alcuni casi dei primi blocchi di cemento sul confine tra Berlino Est e Berlino Ovest. La barriera di protezione ordinata dalla Germania comunista precedeva di poco la costruzione del muro divisorio tra le due Germanie. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Germania era divisa in due stati distinti e politicamente e militarmente contrapposti. A partire dal 13 agosto del 1961 la città di Berlino venne materialmente separata in due mediante la costruzione di un muro eretto secondo l'autorità della Germania dell'Est per evitare invasioni dall'Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso l'Occidente. Per 28 anni sono stati decine i morti tra coloro che tentavano di scavalcarlo per raggiungere il mondo occidentale. Il 9 novembre 1989 le autorità della DDR annunciarono la liberazione del passaggio al di sopra del muro, che così venne demolito. Con il suo crollo si identifica anche la caduta del comunismo nei paesi del blocco sovietico. Il 13 agosto 1999 la Russia decise l'intervento militare contro i ribelli del Dagestan al confine con la Cecenia. Il 13 agosto 2008 ai Giochi Olimpici di Pechino Federica Pellegrini vinse la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano. Il 13 agosto 2010 Giorgia Boscolo, desiderosa di ripercorrere le orme del padre Dante, si presentò all'esame di abilitazione per gondoliere, riuscendo a superare l'esame brillantemente dal 2010, quindi ci fu il cambiamento epocale. A vogare tra i canali di Venezia c'è anche una donna, la prima nella storia dei gondolieri. Nati questo giorno, 13 agosto 1866, era nato a Villa Alperosa, in provincia di Torino, l'imprenditore Giovanni Agnelli, storica figura dell'imprenditoria italiana. Con lui ebbe inizio la dinastia Agnelli, destinata a conservare un ruolo di primo piano nella storia economica e sociale del bel paese. Il 13 agosto 1868 era nato a Ivrea, in Piemonte, l'imprenditore Camillo Olivetti, fondatore della Olivetti. Il 13 agosto 1888 era nato l'inventore scozzese John Logie Baird, inventore della televisione. Il 13 agosto 1899 era nato a Londra il regista e produttore cinematografico Alfred Hitchcock. Il 13 agosto 1926 era nato a Cuba il politico Fidel Castro. Il 13 agosto 1941 era nato a Milano il navigatore, esploratore, scrittore e conduttore TV Ambrogio Fogar. Il 13 agosto 1945 era nato a Winston Silver, USA, il bassista, cantante, solista e con Dori Ghezzi, a Wesley Johnson, in arte Wes. Il 13 agosto 1946 è nata a Roverbella, in Lombardia, la cantante, conduttrice TV e attrice Luciana Turina. Il 13 agosto 1953 è nato il cantante e autore Ron, nato ad Orno, nel Pavese. Il vero nome è Rosalino Cellammare, ma la popolarità di cantautore, stimato dai colleghi e dal pubblico, è legata al nome d'arte Ron. Il 13 agosto 1956 è nato a Roma l'attore Massimo Wertmüller. Il 13 agosto 1956 è nato a Roma l'allenatore di calcio, opinionista televisivo ed ex calciatore Bruno Giordano. Il 13 agosto 1958 è nato a Polizzi Generosa in Sicilia lo stilista Domenico Dolce di Dolce Gabbana. Il 13 agosto 1960 è nata a Formia la cantante Tiziana Rivale. Il 13 agosto 1964 è nato il batterista norvegese Ian Haglund, batterista degli Europe. Il 13 agosto 1965 è nato a Cesena il cantante e autore Marcello Pieri. Il 13 agosto 1984 è nato il cantautore e chitarrista britannico James Morrison. Ha venduto circa 4 milioni di dischi in tutto il mondo. Il 13 agosto 1984 è nata a Brescia la cantante Laura Avela, in arte Laura. Scomparsi questo giorno, il 13 agosto 1984 a San Felice Circeo moriva l'attore Alberto Lupo, nome d'arte di Alberto Zoboli. Il 13 agosto 1998 moriva a suicida il cantante, antropologo ed etnologo Nino Ferrer, pseudonimo di Agostino Arturo Maria Ferrari, protagonista della canzone italo-francese degli anni 60, interprete di La pelle nera, Agata e Un anno d'amore. Il 13 agosto 2021 moriva Gino Strada, l'anagrafe Luigi, è stato un medico, attivista e filantropo italiano, fondatore insieme alla moglie Teresa Sarti dell'ONG Italiana Emergency. Il 13 agosto 2022 moriva il divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo e saggista Piero Angela. Aforisma di oggi: la vita è come un eco, se non ti piace quello che ti rimanda devi cambiare il messaggio che invii. Questo è un aforisma di James Joyce. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Che peccato, non ho il tempo di cercare una canzone di Van Morrison. Van Morrison, grande, grande. Io faccio un paio di canzoni appunto di Van Morrison, cantautore irlandese. Allora, andiamo avanti con la musica, alle 10.15 minuti primi, Gaia con questa canzone che si intitola come? Borsa Nuova? No, Bossa, Bossa Nova. Non è Bossa Nova, è Bossa Nostra. È cosa nostra praticamente, è la

Allora, cari amici miei, ho trovato Van Morrison, però ho trovato una canzone di Van Morrison che faccio pure io. Una bellissima canzone, tra l'altro dedicata all'amore. All'amore, beh, lui ha l'amore per Dio, per lui è un credente, perciò l'ha fatta questa canzone dedicata a Dio. Però io potrei dedicarla a chi amo, naturalmente, o voi potete dedicarla a chi amate. Have I told you lately? Rod Stewart, sentite la voce.

Vabbè. Abbiamo festeggiato la nascita appunto di Van Morrison, questo cantautore irlandese, con questa sua canzone cantata però da Rossio. Non l'ho trovata cantata da Van Morrison, l'ho trovata anche cantata da un altro cantante famosissimo anche quello, si chiama F. Key, Fausto Ernesto Zanetti.

0: Agitate la Coca-Cola, provate ad agitare la Coca-Cola voi, vi spruzza la Coca-Cola in bocca? No, in faccia, si spruzza la Coca-Cola. E come diceva la mia dottoressa, cosa pretendi, che spruzzi le pareti? No, non puoi spruzzare più le pareti, così mi ha detto lei.
1: Passeggio della notte,
0: cretina! Cretina, Malila!

0: credevo qualcosa d'altro, dammela, dai, alla cave di casa. Io credevo qualcosa, io mi ero già illuso, ero già illuso. 10 e 29 minuti primi, chi c'è oggi? Cretina, chi c'è? No, no, sto scherzando, dai. Francesco Imbesi, Imbesi, ecco qua. Imbesi, sì, mi sembra proprio di sì. Con la nostra Roby, Roby e 14. C'è un filmato, c'è un film degli anni 70, Roby e 14. Cantando, parlando.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi il produttore siciliano Francesco Imbesi, in arte Frambè, che poi Frambè è il suo progetto dance pop, è vero Francesco?
3: Ciao ciao a tutti, ciao Roberta, grazie, sì, sì, hai detto bene.
2: Senti, presenti questo singolo che è famosissimo, un brano del 1968 di Riccardo Del Turco, si chiama Luglio, chi non lo conosce? Tu l'hai fatto in un modo bellissimo, perché l'hai messo particolarmente bene a livello musicale, perché l'hai fatto diventare molto più ritmico, con un po' vintage, con sfumature swing. Parlamene un po', come ti è venuto in mente di revisionarlo così tanto e farlo anche molto carino, estivo?
3: Allora, erano già anni che avevo sempre in mente di riprendere questo brano, perché è un brano che rappresenta l'estate. Però ci arrivavo sempre troppo tardi, a inizio estate. Quest'anno in inverno mi sono messo lì, era gennaio, e ho detto quest'anno lo devo fare. Ci ho lavorato un pochino, e tra le varie prove poi è uscita questa sessione che, devo dire, mi è piaciuta subito, l'ho fatto ascoltare, ho visto che è stata subito immediata.
2: Ah, pure per me, perché ho visto queste sfumature di swing, e poi mi piace molto, io suono il sassofono, mi piace molto i fiati, quindi ci sono questo uso raffinato dei fiati che hai fatto, che creano questa atmosfera che richiama le grandi feste estive, no? E la leggerezza delle hit più ballate all'aperto, è vero?
3: Sì, sì, esatto, sì. Inizialmente l'ho provato con un sax, con suoni più europei, però poi mi sono soffermato su questa versione qui.
2: Poi mi piace anche la scelta dell'interpretazione vocale dal gusto internazionale, no? Con la voce di maschile e quella femminile, vero?
3: Sì, e soprattutto anche una voce non madrelingua, per renderla un pochettino più sporca, passami questo termine, in modo da renderle un timbro particolare, un po' più internazionale.
2: No, comunque è proprio carino, carino, carino. A me questa interpretazione, a parte la canzone proprio mi è sempre piaciuta, si cantucchiava da sempre, io credo che la conoscano, tutto il mondo la conosce. Però questa versione...
3: Ho visto le nuove generazioni che invece non la conoscevano.
2: Ah, pensa un po'.
3: Mi ha fatto piacere perché comunque sono andati a riascoltare anche l'originale.
2: Questo
3: che
2: è bello.
3: Un capolavoro, quindi anche fare ascoltare qualcosa che è stata una hit del passato
2: e che si riavviva
3: alla nuova generazione, qualcosa di
2: riprende vita, meno male, sono proprio contenta. Senti, su di te, per trovarti ti trovano come Frambè, FRAM come Milano, B come Bologna e come accentata, quindi è Frambè.
3: Sì, esatto,
2: ti trovano così,
3: anche andare su Instagram frambè.official e poi da lì ci sono tutti i vari link che ti portano ovunque.
2: E adesso noi ce l'ascoltiamo con Luglio. Grazie, bravissimo, geniale questa versione.
3: Grazie a te.
2: Grazie.
3: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ascoltano.

Bene, grazie naturalmente a Roberto per le sue interviste che sono famose in tutto il mondo. E vai alle 10 e 36 minuti primi proprio con questa canzone che è dedicata all'amore. Oh my God, A Love to Remember, un amore da ricordare. Every touch is warm indeed. Sperando sempre che non sia già terminato, naturalmente, l'amore.

It's a lot to remember. Move in the heat. Come on with Night Riviera. Che ore sono? 10:41, minuti primi su Radio Pusostera. Don't I think, caldo si sente, è come si sente.

Che bello, 10:44 minuti primi, termino e poi ti telefono. Allora, con Tama, eccola qua la mia amica Jenny, bella la mia amica Jenny che mi dice: ma vai a quel paese, vai a Bergamo.

È veramente la prima volta che sento questa pronuncia di Dracula in inglese. Non l'avevo mai sentita, scusate, ma veramente. Vabbè. Dracula, Enculet, vabbè, ogni volta mi piscio addosso, devo andare alla toilette adesso. Allora, alle ore 18, catch me at 6 p.m. Come on, catch me right there. Oh, che bella questa canzone. Somewhere in the silence, da qualche parte nel silenzio ti troverò. Ma sentiamo. Ci sentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Devo andare in bagno subito perché mi ha fatto veramente.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'ottava puntata del programma estivo Quando C'era Festival Bar, con tutto il meglio della musica dell'estate dal 1964 al 2007. E cominciamo con gli splendidi ricordi in musica, partendo dall'edizione del 1988 e il chitarrista americano Jesse Johnson. Vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale come Janet Jackson e molti suoi brani sono apparsi in diverse famose colonne sonore del cinema, come nel caso di Love Struck del 1988.

Gianni Morandi è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il cantautore bolognese porta al Festival Bar del 1993 il suo più grande successo degli anni 90, Banane e Lamponi, scritta dal cantautore zolese Franz Campi.

Il singolo Think About the Way del rapper britannico Ice MC, con la voce della cantante italiana Alexia, spopola in tutta Europa e fa ballare per tutta l'estate al Festival Bar del 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Grandi protagoniste degli anni 90 sono le ragazze al peperoncino, ovvero le Spice Girls, la band tutta al femminile più amata e famosa di tutti i tempi. Con una vendita di 85 milioni di dischi in tutto il mondo, le Spice Girls sono presenti all'edizione del Festival Bar del 1997 con il brano Who Do You Think You Are?

La cantante dance francese Miranda si presenta all'edizione 1999 del Festival Bar con il singolo di debutto Vamos a la Playa, primo estratto dall'album Fiesta, che diventa un tormentone estivo a livello europeo.

vincitori assoluti dell'edizione 2000 del Festival Bar sono il gruppo bolognese dei Luna Pop, capitanati dal frontman e autore di tutti i brani della band, Cesare Cremonini. Ci ascoltiamo la loro hit estiva Qualcosa di Grande.

Ultima edizione del Festival Bar, uscita solo a livello discografico, è stata quella del 2008. La cantante britannica Estelle canta uno dei più apprezzati singoli a livello mondiale di quell'anno, con la partecipazione del rapper statunitense Kanye West. Ci ascoltiamo American Boy.

Finisce qui l'ottava puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Celebrate Tonight, Andrea Tufo featuring Katiuscia Ruiz, inclusa nel mio album Chiero il Sol, disponibile tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

Warren, John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Since Life on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene, si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così. Eagles, get over it.

God. You know, I'm talking about knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17esima puntata dei Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

sono le ore 18 in punto, ma 18.01 in effetti. Ah no, perché dovevo fare, mi ero dimenticato, un jingle per un nuovo DJ di Radio Punto Stereo, si chiama DJ Ivo Mix from Bulgaria. Dovevo fare il jingle, perciò mi sono attardato un po'. Ah, iniziamo subito con Francesco Soglia di Torino. Tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone stupenda, veramente stupenda. Di chi è? Chi è che canta? Katiusha. Non riesco a pronunciare. Katiusha Ruiz. E chi è? Filippo, o la nostra Katiusha Ruiz. E Dino Super DJ Mano. Tanti auguri, buon compleanno!

in the air tonight. There is something about you.

Anywhere in my body as well. Don't you know that? È dedicato entirely to a very close friend of mine, Francesco Soglia di Torino. Tanti auguri, buon compleanno a te. Adesso abbiamo Graziano Cozzaglio di Toscolano Moderno. Tanti auguri, buon compleanno con questa remix, super remix by Amazon. Eddie Antonton, US SO.

USA, yeah, we're going to USSR right now, don't you know that, yeah, oh my god, Graziano Cozzaglio di Toscolano, ma non lo so dov'è Maderno, non lo so più dov'è Maderno, ma so dov'è MSM, sta prendendo il sole col culo in alto, col culo scoperto, sta prendendo il sole, a Varna. Eccola qua una bellissima canzone invece per Chris. Chris, Disco Funk, The Tour, oh comme ça va, tu es français maintenant, alors bon anniversaire à toi avec cette chanson très jolie de les DJ MSM. September, Cry For You.

Ma che bello questo remix da parte del nostro super DJ MSM, bellissimo, per Andrea Plebani di Brescia. Adesso abbiamo Bea e Q di Milano. Tanti auguri di buon compleanno, fa anche rima con Milano, tanti auguri naturalmente. Ecco, Ben Q di Milano, che magari è straniero, non so, è cinese, mi sembra, sembra che sia cinese. A loro piace lo zucchero, Zucchero Fornaciari, allora vai con Zucchero Fornaciari con Baila, Baila, Morena.

Via to click on the triangle. No sale, esce perché esce poi. Oh, Salvatore, come va? Salvatore Pasquale di Napoli, poteva essere di Merano anche, perché Pasquale, guardate che è un nome talmente meranese, Pasquale. Napoli! Ciao, Salvatore Napoli di Napoli, no, Pasquale di Napoli. Tanti auguri, buon compleanno con questa canzone veramente superlativa, non so nemmeno di cosa si tratta, perché devo salutare Miguel Freiman che ci ascolta da Tel Aviv, però non riesce a beccarci, non so per quale motivo. Technotronic, get up!

Pon en Facebook a lo mejor. Pon en Facebook a... Ah, vabbè, vabbè, vabbè. Eccoci qua adesso con Sergio Minelli di Gussago. Gussago. Gussago bene anch'io qua una volta. Adesso non gussago più. Andiamo tutti a gussare, dai, a Gussago. A gozar, gozar in spagnolo vuol dire divertirsi. Sergio Minelli, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone veramente notevole. Sentite che canzone meravigliosa. Remix by M.

Began to run to me, devi correre verso di me, mi raccomando, stai attento a non inciampare, perché se inciampi dopo mi viene addosso, mi abbracci e dopo, sai, io non riesco più a tenermi, poi scattano certe molle, c'ho una molla, poi guardate, c'ho una molla che appena è scatta subito. Katarzyna, Katarzyna Rowe, the Scandal, have a jolly good time with 70 meals right now and enjoy your birthday as well, whatever you might be. Yeah, this very number is dedicated to you. 70 meals, never knew love like this before.

Una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla nostra Hit Parade Italia Special Summer, uno speciale tutto dedicato alle canzoni estive più amate trasmesse dalle radio di questa estate 2024. Apre la nostra classifica al 15° posto la cantautrice e attrice statunitense Sabrina Carpenter, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il suo brano estivo si intitola Espresso.

Dopo la reunion, per Paola e Chiara, ogni estate diventa un banchetto di nuove hit. Festa totale è un tormentone con sonorità dance pop, ideale per la pista da ballo. 14° posto della nostra Hit Parade Italia.

13° posto per il brano elettropop dal gusto dance per la cantante Emma Marrone dal titolo Femme Fatale.

Il duo dei ricchi e poveri, Angelo Soggiu e Angela Brambati, dopo tanti anni di carriera, hanno avuto il merito di reinventarsi magnificamente, con giocosità e divertente autoironia. Ora è tempo di Aria, brano freschissimo dal ritmo ballabile, che troviamo alla 12ª posizione della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

0: Figlia d'arte dello scomparso cantautore Pino Mango, Angelina Mango è una giovane promessa musicale. In undicesima posizione troviamo il suo singolo estivo, Melodrama.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: sud.
1: Dopo una serie di azzeccati tormentoni estivi come Margarita, Guaranà e Pazza Musica in featuring con Marco Mengoni, Elodie ritorna anche quest'anno con il suo brano estivo Black Nirvana, decimo posto di Hit Parade Italia.

Il duo musicale indie pop rap italiano Coma Cose si fa strada al 9° posto ed entra nella nostra classifica Special Summer 2024 con il singolo Malavita, che incorpora alcuni elementi tratti dal flamenco e dalla pizzica.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi, estate 2024, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dalla Svezia, in particolare da Stoccolma, si attesta all'ottavo posto l'artista Darin, uno dei più importanti del paese, con la vittoria di 33 dischi d'oro e di platino e 8 album primi in classifica. Ci ascoltiamo il singolo dell'estate, Electric.

settimo posto per la cantante Alessandra Amoroso, in duetto con la rapper Big Mama, ed il singolo Mezzo Rotto. Ritmo dance ed un ritratto di club, amori difficili e solidarietà femminile.

Saliamo in sesta posizione con Anna Pepe, in arte Anna, con il singolo 30 gradi, una delle regine dell'estate 2024. La rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out.

Il cantautore milanese Mahmood magnetizza l'attenzione del pubblico con strofe fulmine di vita vera nel singolo Ratatà e si attesta al quinto posto della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Ci avviciniamo sul podio dei tormentoni estivi di questa estate 2024. Al quarto posto si attesta la cantautrice e rapper italiana Rose Villain con il singolo latineggiante Come un tuono, in featuring con il rapper Gue Pequeño.

State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dopo il tormentone di Annalisa dello scorso anno, Mon Amour, la cantante ritorna in duetto con Tananai nel singolo Storie Brevi.

Il nuovo brano estivo dell'amatissimo gruppo dei The Colors si attesta sul podio al secondo posto con il titolo Karma. Il singolo è stato inoltre utilizzato nello spot pubblicitario del cornetto Algida 2024 e nel videoclip ufficiale appare lo showman Fiorello.

primo posto assoluto per il re dei tormentoni dell'estate 2024, Sesso e Samba, firmato da Tony F e Gaia, che unisce la trap del rapper romano alla sensualità dei ritmi brasiliani della cantante di Amici.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024. Vi lascio con l'ascolto della sigla, il mio brano estivo Feel the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dino Superdice in mano. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiuscaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Jeannins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This Is The Place, dal loro ultimo album In Spite Of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita, della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solow e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacust, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick & June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.